0: Kormun orkul alon tingi di tog zarengir.
1: Nyan kanan ba che su di mu. Derang na shir si ga da dambi ci jir ga tang, wo si ga da chik bi ci yang a, jar si ga da chik bi ci jir yin.